0: Nanatava.
1: Tesalam, tesalam, pupilim, little non letava. Tesalam, tuba, tenyena.

0: Bene, quindi.
1: Doppiare. A rumare siamo a giù. A che passo letto si qui ai nao.
2: Ma hai to lì?
1: On chi letto si qui me. Modalia che il parie. A tu paga il letto a te.
2: Modalia?
1: Ha.
2: Are sakhi me modalia ko jaanu ne. Aur sakhi
1: प्यारे आप समाज की मदरिया को दे रहे हो
0: जम्मू
2: घर में।